0: Aya makuhea gashiode Kuleo gotire itadeko
1: Hei virgari no hadu ha ogwe natu kaketa agito igata Hei hadu ha ogwe gado ogwo Aya modu agite Kaita agito oda ka abia Hei rito igate
2: Ito neka biete Aya modu biete
1: Ekyo rafika Hei tiki nyo doge ne toke yoro
2: Naka Hei
1: Nare matara